mamedi le kodulo lena ha le se le otlile tjena sena ke se supo sa hore le nane o le kenang ha jwa le ho PCFM ke la ditaba le bitswa fela molodi wa taba le tla ho wena moqebelo o mollo mong ha hora ho tle ya bo selela ho isa hore nya burubong ka jeno ho dina ya loetse ina le matsatsi a mashume a mabedi a metso e tsheletseng selemo sona ke sa diketetse pedi le mashume a mabedi a metso e tsheletseng mamedi ke u dumedisa tjena ke le di phapusing tsa gaso kwa no PCFM ke le bohakwa kwa he mamedi u bile lwana o tlwa ka meso o fihlela mona mo amphang e di thapo hona teng e re nna lo wena he mamedi ga ke re be le selekane sa di hoga tsena tse thago go ya hore nya burubong le bitso la ka ke hlale for motutsi ke mswati ke mshengwa shabalala ke tlo tsamaisetsa lenaneo lena mamedi wa tseba gore lenaneo lena

0: Sanere Ntate Milo Bitswa di Kgomo mo mamedi 62009567 note letsa 21219956
1: le plus 2665596 fumana buluko e ntsha letsatsi le letsatsi ho Pick and Pay this month shopper di fumana Nola mayonnaise e fapaneng ya 750 gram kapa 780 gram ka 41.99 maluti e nngwe le nngwe le 700 ml ya all gold tomato sauce ka 37.99 maluti ho Pick and Pay fela batho ba dijo tse ntjha ho tloha ka la

Amedi metsotse mashe le shume pele re fihla mane horeng ya le shume mo metse PC FM le nana ke la rafata makwatsi ha re tsa tsena jole ge di la digala ha re tsa tsena ra menyeletsa ha re tsa tsena ra menyeletsa ho bana ke seletse ke metsotso eno e le shume fela re tabegile re itahlaga kwano re tabegile re itahlaga kwano ere ke fetele mona.